0: Planet News.
1: La Cina ha piantato quasi 78 miliardi di alberi dal 1978, creando progetti come la Grande Muraglia Verde per combattere erosione e desertificazione. La riforestazione ha assorbito CO2, ripristinato territori e migliorato la disponibilità idrica in alcune regioni come l'altopiano tibetano. Gli esperti sottolineano che tali interventi mostrano come la natura possa trasformare il paesaggio e contribuire alla sicurezza alimentare e climatica. Nei prossimi anni, con altri 34 miliardi di alberi, la Cina punta a rendere il territorio ancora più verde e resiliente. L'esperienza dimostra che ripristinare gli ecosistemi è possibile e può portare benefici duraturi all'ambiente e alle persone.

0: che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet

0: Planet News.
1: L'associazione che rappresenta e supporta i principali stilisti e brand della moda statunitense che gestisce il calendario della New York Fashion Week introdurrà dal prossimo settembre il divieto di utilizzare pellicce animali nelle collezioni ufficiali. La norma esclude tutte le pellicce ottenute da animali allevati o cacciati per la loro pelle, fatta eccezione per quelle prodotte da comunità indigene con pratiche tradizionali.
2: Durante il periodo di passaggio si metteranno a disposizione risorse e materiali alternativi per rendere la moda americana un modello che non fa test sugli animali. Tutto questo rientra nel movimento globale che vede la Fashion Week, gli editori e le maison di lusso abbandonare definitivamente le pellicce in favore di soluzioni più etiche.
3: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: In Finlandia il calore dei data center non va sprecato, viene catturato, convogliato nelle reti di teleriscaldamento e trasformato in energia pulita capace di scaldare migliaia di case. Un modo intelligente per ridurre emissioni e consumi, usando ciò che normalmente verrebbe disperso nell'aria. Un modello circolare che limita l'impatto di un settore in crescita rapidissima e trasforma il problema del calore dei server in una risorsa preziosa per le città.

0: Planet News.
1: La riserva di Foping in Cina utilizza tecnologie smart per proteggere la più grande popolazione mondiale di panda giganti. Ma non solo. Oltre 300 telecamere a infrarossi monitorano costantemente panda, leopardi e orsi, fornendo dati preziosi sui comportamenti naturali. I droni, fungendo da guardie aeree, raggiungono zone remote per vigilare sulla salute del bambù e prevenire incendi. Tutto converge in una piattaforma intelligente, un sistema nervoso centrale che analizza in tempo reale dati climatici e visivi, supportando decisioni rapide per la tutela dell'habitat. Grazie a questo connubio tra natura e innovazione digitale, Foping è oggi un modello globale di conservazione, garantendo un futuro sostenibile a specie rare e territori selvaggi.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il corallo arancione del Mediterraneo è tornato a crescere nei fondali di Bagnoli, area simbolo dell'inquinamento industriale di Napoli. Uno studio dell'Università del Salento e della Federico II, proprio di Napoli, dimostra che il trapianto sperimentato può funzionare. 6 anni fa, ormai, sono state trapiantate 88 colonie. Dopo 4 anni, quasi un terzo è sopravvissuto, raddoppiando i polipi e triplicando la superficie.
2: Il dato più rilevante è la comparsa di giovani esemplari, prova che il corallo resiste e si riproduce. Il risultato sottolinea la resilienza della specie e dice che può diventare un efficace strumento di restauro ecologico anche in aree non completamente bonificate. La ricerca apre nuove prospettive per il recupero degli ecosistemi costieri mediterranei.

0: potrei cantartele qui.
1: Planet News.
2: In Cina è stato testato il più grande aquilone eolico al mondo. È stato fatto volare questo aquilone da 5.000 metri quadri, il più grande mai costruito. Sollevato a 300 metri con un pallone ad elio, il dispositivo ha sfruttato i venti d'aria ad alta quota per produrre elettricità tramite cavi collegati ad un generatore a terra.
3: La tecnologia elimina torri e pale, riduce fino al 95% il suolo occupato e l'acciaio, abbatte un terzo dei costi. Un impianto da 10 milioni di watt potrebbe fornire energia a 10.000 abitazioni. La Cina punta a testare più aquiloni insieme e ad avviare la produzione già dal prossimo anno.
4: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
5: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
4: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night's Club.
5: It's Monte Carlo Night's Club.
6: Nice one.
4: Monte Carlo Night's Club. Un'emozione lunga una notte.
5: Monte Carlo Night's Club. The finest music from around the world. Around the
4: Monte Carlo
5: world.
4: Nights Club.
5: Ogni venerdì
4: dalle 22
5: on Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Esistono modi semplici, sostenibili e accordati all'ambiente per regalare una seconda vita all'albero di Natale, evitando così di buttarlo via. Come? Si può trasformare in materiale di copertura per il suolo, triturando rami e corteccia che possono trattenere l'umidità del terreno, proteggere dal freddo e tenere lontano le erbacce in modo naturale.
2: L'albero può diventare anche un rifugio per la fauna. In giardino può offrire riparo a cibo e cibo a uccelli, insetti e piccoli animali nei mesi più freddi. E poi c'è l'opzione solidale, donarlo a organizzazioni o rifugi per animali che lo riutilizzano come arricchimento ambientale. Così anche dopo Natale il nostro albero può continuare a fare del bene al pianeta. Radio.

0: Planet News.
1: Andiamo nei Paesi Bassi, perché nel porto di Rotterdam hanno preso il largo le navi alimentate a idrogeno verde, una nuova era del trasporto marittimo sostenibile. Queste imbarcazioni utilizzano celle a combustibile che trasformano l'idrogeno in elettricità e acqua, eliminando completamente le emissioni di CO2.
2: Il rifornimento avviene caricando i container di idrogeno prodotto con energia rinnovabile. In questo modo il diesel si sostituisce automaticamente con una fonte pulita inesauribile. Da tutti è considerata una tappa storica che segnerà un cammino importante verso mari più verdi ed un futuro ad emissioni zero.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'Indonesia rompe le catene del turismo tradizionale diventando il primo paese asiatico a bandire le passeggiate sugli elefanti, una decisione storica che mette fine a pratiche di addestramento violente e allo stress fisico di questi animali maestosi. Il paese impone una transizione verso un'osservazione etica, dove il benessere dei pachidermi prevalga sul profitto. È un segnale potente che obbliga l'industria dei viaggi a evolversi, non più elefanti come mezzi di trasporto, ma esseri senzienti da tutelare, un modello di civiltà che potrebbe presto ispirare l'intera regione asiatica.

0: Planet News.
1: Venezia 2026 segna il tramonto dei coriandoli in plastica banditi per proteggere la fragilità della sua laguna. La nuova ordinanza impone l'uso esclusivo di materiali biodegradabili e vegetali, integrandosi nel progetto Venezia Plastic Free. È una svolta etica che non toglie colore alla festa, ma aggiunge consapevolezza. La gioia delle maschere non deve più pesare sul futuro dell'ambiente. Mentre gondole e costumi d'epoca sfilano nei canali, la città dimostra che la vera magia risiede nel preservare la bellezza senza lasciare tracce inquinanti. Un carnevale finalmente pulito, moderno e rispettoso della sua storia millenaria.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più glamour.
4: You took the part that once was mine.
2: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
2: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, il mondo è entrato nell'era della bancarotta idrica globale. L'uso delle risorse d'acqua ha superato la loro capacità di rigenerarsi e molti danni sono irreversibili. Ghiacciai scomparsi, falde acquifere compromesse, laghi e zone umide in declino segnalano una crisi strutturale. Già oggi almeno 4 miliardi di persone vivono in condizioni di scarsità idrica e oltre 2 miliardi non hanno accesso all'acqua potabile.
2: Il problema è anche del cibo, perché il 70% dell'acqua dolce prelevata nel mondo è usata in agricoltura, spesso con modelli che prosciugano le falde più velocemente di quanto possano rigenerarsi. Gli organismi come il WWF sono chiarissimi: non si può tornare indietro e bisogna agire riducendo consumi, aumentando l'efficienza e soprattutto proteggendo gli ecosistemi. L'acqua è un bene da difendere per il nostro futuro.

0: Planet News.
1: La Finlandia sperimenta una soluzione innovativa per decarbonizzare il calore industriale usando la sabbia come accumulatore termico. Il calore industriale è una delle principali fonti di emissioni globali e dipende ancora in gran parte dai combustibili fossili. La startup Cleantech The Storage immagazzina energia rinnovabile in eccesso, trasformandola in calore ad alta temperatura. La sabbia viene riscaldata a 800 gradi e conservata in silos isolati, mantenendo l'energia nel tempo. Il calore accumulato può essere rilasciato su richiesta sotto forma di vapore continuo per i processi industriali. Il sistema supera l'intermittenza delle rinnovabili, garantendo stabilità energetica tutto l'anno. Il progetto pilota in un birrificio finlandese mostra una riduzione delle emissioni fino al 90%. Questa tecnologia rappresenta un passo concreto verso un'industria più sostenibile e la neutralità climatica europea.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: I suoni della natura aiuteranno l'ambiente. Il canto degli uccelli, il rumore del vento, lo scorrere dell'acqua entrano ufficialmente nel mondo della musica come opere d'arte condivise. Un nuovo progetto dal nome Sounds Right permette agli artisti di accreditare la natura come coautrice quando utilizzano i suoi suoni nelle composizioni.
2: Un gesto simbolico ma potente, pensato per sensibilizzare e mobilitare milioni di persone proprio sull'emergenza del clima. Tutti i ricavati saranno generati, destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che racconta l'interconnessione tra creatività e ambiente e dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di cambiamento sostenibile.

0: basement, and I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo, musica di

0: Planet News.
1: Italus, il pino luricato nel parco del Pollino in Calabria, è l'essere vivente più longevo d'Europa, con circa 1230 anni. Resiste a quasi 1900 metri di quota in un ambiente estremo, con venti forti e temperature invernali fino a meno 20 gradi. La sua posizione remota lo ha protetto da pericoli come incendi e impatto umano. I ricercatori italiani hanno ufficializzato la sua età millenaria tramite tecniche di datazione avanzata. Gli anelli di Italus sono una testimonianza vivente che ha attraversato oltre 12 secoli di storia, dall'epoca di Carlo Magno a guerre e inquinamento. Questo pino non è soltanto un record, ma un simbolo della natura sopravvissuta ai cambiamenti climatici.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
2: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nightclub,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: In Colombia si dice addio alle carrozze trainate da cavalli. In centro città entreranno in funzione carrozze elettriche. È stato addirittura pensato un programma di adozione responsabile che coinvolgerà 39 cavalli per iniziare. Per anni sono stati impegnati nel servizio pubblico. Dopo i controlli veterinari ed un percorso di ricollocamento saranno affidati a famiglie selezionate con spazi e cure costanti.
2: E alcuni sono già stati adottati. Il progetto coordinato dal distretto di Cartagena prevede anche unità veterinarie mobili, ambulanze per animali e programmi di salute e sterilizzazione. Un'iniziativa che punta a fare della città un modello di turismo più etico, capace di coniugare innovazione, tutela animale e responsabilità collettiva. Radio

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: I semi delle piante potrebbero essere molto più sensibili di quanto immaginiamo. Secondo uno studio del MIT, sono infatti in grado di percepire il suono della pioggia e di reagire accelerando germinazione e crescita. I ricercatori hanno scoperto che questo stimolo sonoro aiuta i semi a risvegliarsi dalla dormienza, permettendo loro di sfruttare al meglio l'arrivo dell'acqua e delle condizioni favorevoli per crescere. Una scoperta sorprendente che mostra ancora una volta quanto il mondo naturale sia sofisticato e pieno di meccanismi invisibili capaci di adattarsi perfettamente all'ambiente.

0: Planet News.
1: Andiamo in Campania, dove è stato inaugurato Monte Eboli, il primo impianto agrivoltaico in Europa. Il progetto combina energia solare e allevamento di ovini, ospitando 250 pecore e fornendo elettricità a circa 6.500 famiglie. I pannelli solari proteggono il pascolo, riducono il fabbisogno d'acqua e migliorano la qualità dell'erba, rendendola più resistente alla siccità. Le pecore, nutrendosi dell'erba sottostante, mantengono l'aria pulita, evitando l'uso di sfalcio meccanico e contribuendo all'efficienza dell'impianto. Questa sinergia tra tecnologia e agricoltura rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità che tutela il paesaggio e riduce le emissioni di CO2. L'iniziativa dimostra come innovazione e tradizione possano convivere, creando opportunità economiche e occupazionali e ispirandosi a progetti come il deserto del Kubuchi in Cina, valorizzando le risorse naturali del territorio.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'inquinamento da plastica è una delle principali emergenze ambientali, un materiale resistente non idrosolubile, caratteristiche che impediscono alla natura di eliminarlo. Due ricercatori dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna pensano di avere la soluzione. La loro ultima invenzione, infatti, è un materiale biodegradabile che invece di sciogliersi a contatto con l'acqua diventa ancora più resistente. Si tratta di un materiale per cui l'acqua non è più un nemico che degrada, ma un componente strutturale attivo.
2: A rendere interessante la scoperta è il processo produttivo sviluppato dai suoi autori con zero scarti. Le applicazioni del nuovo materiale sono già moltissime. Basta pensare a quanti oggetti in plastica vengono usati in contesti umidi. Le attrezzature per la pesca, per le reti, per l'agricoltura, fino alle bottiglie, i contenitori per liquidi. Un materiale biodegradabile che si fortifica con l'acqua rappresenta un'alternativa appetibile in una miriade di campi diversi.

0: Planet News.
1: La Svezia ha compiuto un passo storico nel rispetto degli animali, ponendo fine agli allevamenti in gabbia e liberando 17 milioni di galline ovaiole. Questo traguardo riflette una visione ecologica che va oltre la semplice tutela animale, promuove sistemi produttivi più sostenibili e naturali, riducendo l'impatto negativo degli allevamenti intensivi sull'ambiente. Il percorso avviato con l'Animal Welfare Act del 1988 e consolidato da Project 1882 ha dimostrato che è possibile trasformare il mercato attraverso consapevolezza e responsabilità collettiva. Eliminare le gabbie significa anche diminuire stress e malattie negli animali, riducendo l'uso di antibiotici e rischi per l'ecosistema. Così la Svezia diventa esempio di come scelte etiche possano integrarsi con la sostenibilità ambientale.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Un'alleanza all'insegna della sostenibilità. Apple ed Engie Italia hanno siglato un accordo di 15 anni per fornire energia rinnovabile da impianti eolici e agrivoltaici su tutto il territorio nazionale. Garantirà energia pulita alle attività italiane di Apple, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e a sostenere la neutralità carbonica dell'azienda. Un'intesa che non solo rafforza il mercato energetico italiano, ma accelera anche la transizione verso un futuro in cui l'innovazione e le fonti rinnovabili camminano fianco a fianco.

0: Planet News.
1: Il rapporto Plastic Pool ribalta una convinzione: l'abbandono dei rifiuti è più grave in città che sulle spiagge. Si è tracciata una grossa quantità di rifiuti e i risultati dimostrerebbero che oltre il 50% proviene da strade, marciapiedi, parchi urbani e periferie.
2: Plastic Pool in 3 anni ha organizzato più di 300 eventi, ha coinvolto oltre 6.000 volontari e rimosso più di 250 tonnellate di rifiuti. Colpisce la composizione, quasi il 90% è indifferenziato, segno che il problema riguarda comportamenti scorretti e cattiva gestione di rifiuti più complessi. Un quadro che invita tutti noi a cambiare abitudini.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo. New classics. All night long. All night. All night. All night. All night. All night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

0: Planet News.
1: L'Italia arretra ancora nella lotta alla crisi climatica. Nel nuovo Climate Change Performance Index scende al 46esimo posto, penalizzata soprattutto da una politica climatica giudicata debole e da un piano generale che riduce le emissioni meno di quanto richiesto dall'Europa. Mentre alla COP30 si discute di come restare sotto la soglia dei 1,5 gradi, il rapporto mostra che nessun paese è davvero in linea con questo obiettivo. Ai vertici ci sono Danimarca, Regno Unito e Marocco, mentre in coda restano i grandi utilizzatori di combustibili fossili come Russia e Stati Uniti. L'Unione Europea perde terreno e anche l'Italia fa passi indietro, nonostante il grande potenziale nelle rinnovabili. Secondo Legambiente, il nostro paese rischia nuove dipendenze energetiche e dovrebbe puntare con più decisione su fonti pulite ed efficienza.

0: Planet News.
1: Oggi è il terzo martedì di un mese palindromo. Ci avete fatto caso? Allora bisogna festeggiare, tutti a cena fuori.
2: A parte gli scherzi, non serve un'occasione speciale per concedersi una cena speciale. Nei ristoranti Roadhouse potete godervi i migliori piatti con la migliore atmosfera al miglior prezzo. Oggi, ad esempio, i bambini fino a 10 anni hanno il Junior Menu gratis con ogni pasto di un adulto.
1: Roadhouse, l'atmosfera perfetta per momenti di qualità.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Secondo i ricercatori del MIT c'è la prova che utilizzando l'energia in modo consapevole si arrivano a dimezzare le bollette che riceviamo. Lo studio è stato effettuato in Olanda. Nel primo caso 67 famiglie hanno ricevuto un rapporto sui consumi su come aumentare l'efficienza energetica.
2: Nel secondo 50 famiglie hanno ricevuto il report sui consumi, la consulenza e in più un dispositivo intelligente che forniva aggiornamenti in tempo reale sui consumi di energia. Al termine dell'esperimento i consumi di elettricità sono calati mediamente del 33% e quelli del gas del 42%. Le bollette si sono dimezzate, così come la percentuale di reddito spesa per l'energia.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, mi sì.
2: Shish.
3: Girl, I'm about to have a

0: Planet News.
1: Il santuario Pangea di Alanteio accoglie elefanti provenienti da circhi e zoo come Giulia e Cariba, offrendo un ambiente naturale di semilibertà e spazi ampi destinati al rewilding. L'obiettivo ecosostenibile è ridurre la cattività, migliorare il benessere animale e favorire

0: il ripristino degli ecosistemi trasformando un ex ranch in area naturale.
1: La struttura non è aperta al pubblico e promuove un cambiamento culturale contro lo sfruttamento, dimostrando che la conservazione può coniugare etica, biodiversità e recupero ambientale in Europa, con benefici a lungo termine per fauna e habitat locali.
2: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ogni giorno nei campi di mezzo mondo il lavoro comincia molto prima dell'alba. A farlo partire sono spesso le donne, coltivano, allevano, raccolgono, tengono in piedi famiglie ed economie rurali. Eppure il loro ruolo resta in gran parte invisibile. Meno accesso alla terra, meno risorse, meno riconoscimento anche quando il lavoro è lo stesso.
2: Per questo la FAO ha deciso di dedicare il 2026 alle donne contadine, per ricordare che l'agricoltura globale si regge anche su questa ingiustizia, che pesa ancora di più quando il clima cambia, quando il caldo aumenta e i raccolti diventano incerti. Valorizzare le donne in agricoltura non è solo una questione di equità, è una scelta concreta per garantire cibo, stabilità e futuro per tutti.

0: Planet News.
1: È stato sviluppato un materiale poroso capace di catturare l'acqua dall'aria nei deserti e immagazzinare anidride carbonica, aprendo nuove prospettive per affrontare sfide ambientali come siccità, inquinamento e contaminazioni. Queste architetture molecolari sono formate da ioni metallici collegati da molecole organiche che creano una rete cristallina piena di minuscole cavità. Questi materiali possono estrarre acqua anche dall'aria più secca, altri catturano CO2 o neutralizzano sostanze tossiche e microinquinanti. Una vera rivoluzione scientifica che intreccia chimica, tecnologia e ambiente, aprendo la strada a un futuro più pulito e resiliente.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il primo treno a scartamento ridotto in Italia è tra i primi in Europa alimentato interamente a batteria, presentato a Expo Ferroviaria 2025 a Milano. Questo gioiello promette di rivoluzionare la mobilità tra Puglia e Basilicata. Grazie al suo sistema di trazione elettrico a emissioni zero, permetterà di risparmiare ogni anno oltre 1300 tonnellate di CO2, trasformando la tratta in un modello di trasporto pulito e sostenibile. Un passo concreto verso il futuro del viaggio green su rotaia.

0: Planet News.
1: Ricercatori dell'Università del North Carolina hanno sviluppato microscopici robot, quindi piccolissimi a forma di fiore, che sono capaci di cambiare forma e comportamento in risposta all'ambiente, aprendo e chiudendo i petali come organismi viventi. Sono realizzati con cristalli contenenti DNA e materiali inorganici. Questi fiori robot possono recapitare farmaci in modo mirato. Quando il pH circostante diventa acido, i filamenti di DNA si ripiegano, chiudendo i petali. Al ritorno, a condizioni normali, i petali si riaprono. La tecnologia potrebbe permettere capsule intelligenti per somministrare farmaci, eseguire biopsie o rimuovere coaguli. Oltre all'ambito medico, questi fiori robot potrebbero intervenire in disastri ambientali, rilasciando così agenti pulenti, o archiviare enormi quantità di dati digitali fino a 2000 miliardi di gigabyte in un cucchiaino da tè, aprendo così scenari futuristici per salute, ambiente e informatica.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22.

0: Planet News.
1: Uno studio di Ipes Food rivela che il sistema alimentare globale è fortemente intrecciato con il petrolio, il carbone e il gas naturale in ogni fase della filiera. I principali legami tra alimentazione e fonti fossili sono plastica per imballaggi, fertilizzanti e fitosanitari, cibi ultra trasformati che richiedono fino a 10 volte l'energia rispetto ai cibi tradizionali e distribuzione, dal momento che trasporti e logistica fanno largo uso di carburanti fossili. Ricordiamo che i prezzi dei generi alimentari sono direttamente influenzati da quelli dell'energia e dalle crisi geopolitiche, e che ciò colpisce duramente i 2,8 miliardi di persone già in difficoltà alimentare. Secondo Ipes Food, smettere di sovvenzionare combustibili fossili nel settore alimentare potrebbe liberare 2.500 miliardi di dollari all'anno.

0: Planet News.
1: Buone notizie dal Mar Ligure. La tartaruga Thalassa, una caretta adulta, è tornata in mare dopo 2 mesi di cure all'acquario di Genova, dove era arrivata con una polmonite. Il rilascio è avvenuto grazie alla Guardia Costiera, all'Università di Pisa e alla Fondazione CIMA.
2: Thalassa è anche la prima tartaruga del centro ad essere rilasciata con un tag satellitare. Seguirà i suoi spostamenti e ci aiuterà a conoscere meglio il suo mondo. A salutarla anche i bambini della scuola primaria Convitto Colombo. E ricordate, se vedete una tartaruga in difficoltà, niente interventi fai da te. Chiamate l'1530 oppure l'112.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo. La radio italiana. Il Principato di Monaco.
5: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissè.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Strade scolastiche sicure, meno auto, più bici e aria pulita. Dovrebbe essere questo il minimo per ogni bambino. Eppure, secondo il nuovo report di Clean Cities, l'Italia arranca. Questa nuova classifica, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento le politiche di 36 città europee, vede primeggiare Parigi, che con una politica lungimirante e investimenti mirati è davanti anche a città come Amsterdam, seconda, e Anversa, terza. La capitale francese ha conquistato il primo posto grazie a una combinazione virtuosa di fattori: una rete di piste ciclabili protette in rapida espansione, limiti di velocità urbana drasticamente ridotti e la creazione di numerose zone a traffico limitato o addirittura assente in prossimità degli istituti scolastici. Un approccio che riconosce l'importanza di infrastrutture sicure e di un ambiente urbano pacificato per favorire la mobilità attiva dei bambini a piedi o in bicicletta.

0: Planet News.
1: Tra Tanzania e Kenya è iniziato uno dei spettacoli naturali più straordinari del pianeta, la grande migrazione africana. Milioni di gnu, zebre e gazzelle stanno attraversando le immense savane del Serengeti e del Masai Mara, seguendo rotte antiche rimaste immutate da migliaia di anni. Questo incredibile viaggio non è solo uno spettacolo mozzafiato, ma anche un fenomeno fondamentale per l'ecosistema africano, perché contribuisce a sostenere l'equilibrio tra specie animali e territorio, un promemoria potente della bellezza e della forza della natura selvaggia.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Chi ha visitato il Canada sa che i parchi nazionali offrono panorami che non si possono raccontare, che infatti andrebbero visti. Chi dovesse capitarci questa estate non pagherà nemmeno un centesimo. Si è stabilito di azzerare i biglietti d'ingresso per tutti i visitatori dal 19 di giugno al 7 di settembre. Questo vale per tutti i luoghi storici nazionali, i parchi, le aree marine, ed è una bella notizia perché il risparmio è notevole anche e soprattutto se si pensa di visitarne di più nello stesso viaggio.
2: Nello stesso periodo sconti su campeggi e pernottamenti che includono situazioni come capanne, baite e soggiorni in edifici storici come la prigione della fortezza di Louisbourg. Il ritorno di questo programma contrasta con la politica tariffaria America First degli Stati Uniti, dove i parchi nazionali fanno pagare ai visitatori stranieri $100 statunitensi, circa 85 euro in più per l'ingresso.

0: Planet News.
1: Le università degli Stati Uniti investono sempre di più nella ricerca sull'intelligenza artificiale applicata a terra, meteo e modelli climatici. L'obiettivo è generare previsioni meteo a lungo termine e così all'Università della California di San Diego l'intelligenza artificiale è in grado non solo di analizzare i dati, ma anche di interagire con l'ambiente, fare domande, rispondere e prendere decisioni.
2: Il prototipo di questo agente, chiamato Zephyrus, è già pronto e verrà presentato alla 14ª conferenza internazionale sulle rappresentazioni dell'apprendimento che si terrà ad aprile a Rio de Janeiro. I ricercatori sperano che i risultati portino alla creazione di agenti di intelligenza artificiale che possano apportare progressi simili ad altre discipline come la climatologia.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Lo sfrenato consumismo natalizio ha un pregio. Durante le feste tutti ci siamo imbattuti in un regalo poco gradito, una carta da pacco da riutilizzare, tanto cibo da smaltire e magari inconsapevolmente abbiamo applicato l'arte del riciclo, riregalando, riutilizzando, evitando gli sprechi.
2: Cosa si può fare allora? Utilizzare magari l'organico per fare un compost, usare bottiglie di plastica che possono diventare un ottimo sistema di irrigazione per annaffiare le piante, e soprattutto recuperare magari vestiti vecchi che si possono riciclare invece che buttare via.

0: Planet News.
1: Sapete che gli alberi purificano l'aria anche con la loro corteccia? Uno studio australiano durato 5 anni ha rivelato che non sono solo le foglie a fare la differenza. La corteccia degli alberi ospita miliardi di microbi che assorbono e trasformano gas nocivi. Questi microrganismi contribuiscono direttamente a migliorare la qualità dell'aria e a influenzare il clima. Un piccolo mondo vivo nascosto nei tronchi che ci ricorda quanto la natura lavori ogni giorno per rendere l'aria che respiriamo più pulita.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on radio Monte Carlo.
4: Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Passeggiando in un tipico giardino inglese è facile notare una palla da tennis che galleggia in uno stagno o in un piccolo punto d'acqua. Non si tratta di un giocattolo dimenticato, ma di una soluzione consigliata dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals per aiutare la fauna locale a sopravvivere ai rigori invernali. Il movimento della palla impedisce all'acqua di congelarsi completamente, creando una piccola area libera dal ghiaccio. Questo trucco salvavita permette agli uccelli, ai ricci e ad altri piccoli animali di continuare ad idratarsi anche nelle giornate in cui le temperature scendono sotto lo zero. Una piccola accortezza può davvero fare la differenza.

0: Planet News.
1: Sono sempre di più le auto in circolazione a Catania. I mezzi a quattro ruote aumentano ogni anno e non sempre sono scelte ecologiche. Secondo gli indicatori del parco veicolare diffusi recentemente dall'Istat e basati sui dati del pubblico registro automobilistico dell'ACI, Catania si conferma una delle città più trafficate, superando la media nazionale. 815 autovetture per 1000 abitanti, superando anche Palermo, dove le auto sono invece 648 su 1000. Nonostante l'amministrazione comunale abbia puntato negli ultimi anni ad uno sviluppo sostenibile della mobilità urbana, con 12 stazioni della metropolitana, piste ciclabili, monopattini e bike sharing, la situazione rimane critica e c'è ancora molto da fare.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Oxford propone una soluzione innovativa e sostenibile per proteggere i ricci dagli incidenti stradali. Gli scienziati hanno scoperto che questi animali riescono a percepire ultrasuoni fino a 85 kHz, frequenze non udibili dall'uomo. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di dissuasori acustici da installare su auto o lungo le strade, capaci di avvertire i ricci dell'arrivo dei veicoli. L'obiettivo è ridurre l'impatto del traffico sulla fauna selvatica, una delle principali cause del loro declino. Tecnologie di questo tipo rappresentano un esempio concreto di innovazione applicata alla tutela della biodiversità e alla mobilità più ecosostenibile. Radio.

0: Planet News.
1: Trasformare i portici di Bologna in rifugi climatici, questa è l'idea del comune di Bologna. Da sempre offrono riparo dalla pioggia e dal vento, ma con estati sempre più calde possono diventare importanti per cercare sollievo dal soleone, una rete ombreggiata che si snoda per decine di chilometri dentro e fuori il centro storico della città. Il comune vuole strutturare questa funzione storica con il progetto Linee d'Ombra, itinerari climatici sotto i portici.
2: La missione è individuare sotto i portici dei percorsi ombreggiati e collegati ai rifugi climatici per offrire proprio riparo e sollievo durante le ondate di calore e aggirare le isole di calore. Tra le idee c'è la possibilità di utilizzare delle tende per schermare alcuni luoghi della città. I portici, come si sa, sono sempre stati per Bologna luoghi di accoglienza e di protezione. Adesso bisognerà capire come possano fungere da strumenti che aiutino i cittadini a vivere meglio i momenti più caldi che la città vive.

0: Planet News.
1: Uno studio condotto dalle università di Rostock e Münster ha dimostrato che le foche comuni riescono a determinare la direzione del proprio movimento osservando le particelle che scorrono nell'acqua torbida. La ricerca ha coinvolto 3 foche addestrate a riconoscere simulazioni video che riproducevano diversi campi di flusso ottico, ovvero i movimenti percepiti sulla retina quando un animale si muove nell'ambiente.
2: Le foche hanno imparato a indicare la direzione corretta basandosi esclusivamente sul movimento dei punti visibili nell'acqua, dimostrando che riescono a orientarsi anche in condizioni di visibilità ridotta. Questo suggerisce che il sistema visivo delle foche è in grado di sfruttare elementi ambientali minimi per supportare la navigazione subacquea. I ricercatori ora vogliono capire se le foche siano capaci anche di stimare le distanze percorse usando lo stesso principio.

0: Planet News.
1: Le bottiglie di plastica con tappo attaccato stanno per cambiare e con l'inizio di questo nuovo anno entra in vigore altre novità per la tutela dell'ambiente. Stavolta però si tratta della composizione. Da questo gennaio una nuova direttiva dell'Unione Europea prevede che le bottiglie di plastica contengano almeno il 25% di plastica riciclata.
2: Questo obbligo è per tutte le aziende, senza esclusione, vale per i contenitori che arrivano fino a 3 litri. È un atto teso a diminuire l'impatto sul clima e la presenza di plastica nell'ambiente. E dopo l'imposizione del tappo attaccato per evitare che venga disperso, qui stiamo proprio agendo sulla filiera produttiva e tutti, davvero tutti, dovranno adeguarsi.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: A Milano dal 2025 è possibile tumulare le ceneri degli animali domestici accanto ai propri proprietari nei cimiteri cittadini. Questa iniziativa, resa possibile dall'applicazione di una legge regionale del 2022, consente a cani, gatti e altri animali da compagnia di riposare insieme ai loro padroni, rispettando specifiche procedure. È importante notare che sulla lapide non sono ammesse epigrafi o immagini riferite esclusivamente all'animale. Tuttavia è consentita una fotografia che ritrae il defunto insieme al suo amico a quattro zampe.
2: L'assessora ai servizi civici ha commentato: la tumulazione degli animali domestici nei cimiteri cittadini è un atto di civiltà che in molti attendevano. Questa possibilità rappresenta un confronto per chi desidera mantenere un legame eterno con il proprio animale domestico, riconoscendo l'importanza del rapporto che si instaura tra le persone e i loro pet.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Anche a Pesaro arriva la stretta contro il fumo sulle spiagge. Il comune ha deciso di introdurre il divieto totale su tutto il litorale cittadino, includendo anche le sigarette elettroniche. La misura entrerà in vigore il prossimo 1° aprile e sarà valida tutto l'anno, non solo durante la stagione balneare, per ridurre l'inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta e proteggere l'ambiente marino, seguendo un modello di gestione delle spiagge orientato alla sostenibilità.
2: Prima il divieto era soltanto per i 5 metri di battigia e lo specchio d'acqua fino a 200 metri dalla riva. Dal 1° aprile di quest'anno il divieto sarà esteso a tutta l'area dell'Arenile, a tutta la zona dell'Arenile, così sarà proibito fumare sulla spiaggia nelle zone degli ombrelloni e sulle passerelle delle spiagge libere. Quali sono le aree escluse? I bar, queste sono le aree escluse, i bar potranno individuare invece delle zone fumatori.

0: Planet News.
1: Per la prima volta in Malesia, due donne della comunità indigena Jahai sono entrate nella squadra di pattugliamento antibracconaggio in difesa delle tigri che sono gravemente minacciate. Il WWF ha annunciato l'ingresso nel team delle due donne, segnando un cambiamento netto per la comunità, ma anche aprendo nuove opportunità alle donne indigene nel campo della tutela ambientale, ma anche soprattutto dando un segnale del loro ruolo primordiale nella protezione della terra.
2: Diventare ranger richiede coraggio e impegno, ha detto la coordinatrice della pattuglia che fornisce rapporti sulla fauna selvatica. Tra i compiti delle nuove ranger, anche la gestione delle fototrappole per monitorare tigri e altre specie. La foresta, dicono, è la nostra seconda casa. Essere tra le prime donne a ricoprire questo ruolo è un modo per incoraggiare le altre a credere in se stesse.

0: Get it. Radio Monte Carlo, Planet.
1: Walking down 29th and Park.

0: Planet News.
1: Quattro giovani lupi grigi eurasiatici sono arrivati al bioparco di Roma, portando l'attenzione su una specie simbolo degli ecosistemi europei. Animali sociali e altamente organizzati, i lupi vivono in branchi con forti legami e gerarchie stabili. Un tempo diffusi in gran parte dell'emisfero nord, hanno subito un drastico calo a causa della persecuzione umana e della perdita di habitat. In Italia oggi sono protetti e stanno lentamente riconquistando territori, ma restano vulnerabili a minacce come bracconaggio, avvelenamenti, incidenti stradali e conflitti con le attività umane, ricordando quanto sia ancora fragile il loro equilibrio con l'uomo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Radio Monte Carlo.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vieni.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: L'Italia è tra i primi paesi europei per prelievo di acqua potabile, ma ne perde anche tanta, più del 40%, a causa della dispersione idrica. Una media nazionale che raggiunge picchi del 60% al sud contro una media europea del 25%. In alta quota, i ghiacciai alpini e dei Pirenei negli ultimi anni hanno perso una parte considerevole della loro massa e preoccupa lo stato di salute del fiume Po.
2: Legambiente, nel suo Atlante dell'acqua di quest'anno, ha proprio rivelato che ogni anno nel mondo vengono estratti 4.000 chilometri quadrati di acqua da falde, fiume e laghi. Il 70% dell'acqua dolce è destinata all'agricoltura, ma la domanda sul pianeta è sempre in aumento. Immaginate che 1 milione di litri di acqua consumati al giorno servono per la rivoluzione digitale e si stima che entro il 2027 l'intelligenza artificiale globale potrebbe consumare fino a 6 volte l'acqua di Amsterdam.

0: Planet News.
1: Il deserto del Taklamakan in Cina, grazie ad un piano di riforestazione che dura da 50 anni, sta rinascendo. Ha iniziato ad assorbire gas serra ed è diventato un pozzo di assorbimento del carbonio. Tutto questo fa parte della Grande Muraglia Verde, che è questa cintura protettiva di vegetazione che circonda le aree desertiche della Cina e perché anche nei deserti si possono recuperare forme di vita verde, oltre all'impatto sulla sicurezza del territorio, proteggendo i terreni agricoli e le comunità.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al 2024, quasi 7 italiani su 10 non utilizzano il trasporto pubblico, dato che colloca il nostro paese al penultimo posto nell'Unione Europea. La scarsa diffusione del trasporto pubblico ha conseguenze dirette sulle città italiane: più traffico, più emissioni inquinanti e tempi di spostamento sempre più lunghi. Secondo le analisi sulla congestione urbana, Roma e Milano figurano tra le città europee con il traffico più intenso.
2: L'impatto non è solo sulla mobilità di tutti i giorni. Il traffico rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Queste sono le stime confermate dagli studi della Società Italiana di Medicina Ambientale. Immaginate che ridurre l'inquinamento da PM2.5 potrebbe ridurre la mortalità generale del 7%.

0: Planet News.
1: La sicurezza sulle grandi arterie stradali nelle zone rurali rappresenta ancora una grande sfida per tutti i governi. L'Australia su questo tema propone delle strisce fotoluminescenti, un'innovazione che permette di trasformare la guida notturna da un'esperienza rischiosa, potenzialmente rischiosa, ad un percorso guidato dalla luce naturale. Questa tecnologia sfrutta una vernice fotoluminescente applicata alla segnaletica orizzontale. Il materiale incamera l'energia solare durante il giorno per poi restituirla nel corso delle ore notturne.
2: Con un'autonomia garantita fino a 8 ore, il sistema si configura come una soluzione a impatto zero capace di sostituire l'illuminazione stradale tradizionale e soprattutto abbattere i consumi energetici. I dati pre-intervento indicavano oltre 120 quasi collisioni annue in un singolo tornante tra le 21 e le 4 del mattino. E a soli 6 mesi dall'applicazione della vernice fotoluminescente, gli incidenti sono diminuiti del 60%, grazie a una migliore percezione delle curve che ha drasticamente ridotto frenate d'emergenza e invasioni di corsia.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Una ricerca internazionale pubblicata su The Lancet Planetary Health ha dimostrato che aumentare la copertura arborea nelle città porta benefici concreti per la salute. Un incremento del 5% della superficie alberata può prevenire circa 5.000 morti premature all'anno in Europa. Ne bastano circa 5 di alberi in più ogni 100 abitanti per generare effetti misurabili sul benessere urbano. Lo studio dimostra che una maggiore presenza di alberi migliora la qualità dell'aria, abbassa le temperature estive e protegge la salute pubblica ed è una delle misure più efficaci e convenienti per contrastare l'inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico nelle aree urbane.
2: Un grande esempio arriva proprio dal nostro paese, il progetto Chilometro Verde Parma, che ha piantumato 100.000 alberi soltanto in 5 anni, pensate, ognuno di questi rappresenta una vera infrastruttura naturale. Le piante radicate nel terreno sono una vera e propria farmacia verde che lavora continuamente per noi. L'obiettivo sarebbe che le città raggiungessero una copertura arborea intorno al 30%. Soltanto Napoli raggiunge il 32%, subito dopo Roma e Milano che ferma al 9%.

0: Planet News.
1: Si chiama Salviamo la Cladocora ed è il primo progetto in Liguria dedicato al recupero dell'unico corallo del Mediterraneo. Un organismo straordinario.

0: Verranno organizzate delle attività gratuite come snorkeling, laboratori di biologia sulle spiagge e momenti di informazione per far conoscere quanto l'importanza del corallo endemico esista nel Mediterraneo. Saranno anche coinvolti alberghi ed associazioni sul territorio con l'obiettivo di raggiungere residenti e turisti.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Basta sprechi nella fast fashion. Dal 19 luglio 2026 le grandi aziende della moda che operano nell'Unione Europea non potranno più distruggere abiti, accessori e calzature nuovi rimasti invenduti. Le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al 2030 per adeguarsi. Una svolta che punta a ridurre uno spreco enorme di milioni di capi mai indossati ed eliminati ogni anno e a spingere il settore verso modelli più circolari e trasparenti. Le aziende dovranno trovare alternative sostenibili, dal riuso al riciclo, trasformando l'invenduto da problema a risorsa.

0: arrivi.
1: Radio Monte Carlo Planet.
2: Oh my lover, yeah, yeah.

0: Planet News.
1: Per la prima volta al mondo un insetto diventa soggetto di diritto. Succede in Amazzonia, in Perù, dove le api senza pungiglione sono state ufficialmente riconosciute dalla legge come esseri con diritti propri, non solo da proteggere quindi, ma titolari del diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. Queste api antichissime sono fondamentali, impollinano oltre l'80% delle specie vegetali amazzoniche, comprese culture come caffè, cacao e avocado.
2: La nuova norma vale nella riserva della biosfera di Aviraby Rime e consente perfino di difendere in tribunale in caso di danni minacciati da deforestazione, pesticidi e crisi climatica. La loro scomparsa metterebbe a rischio foreste, cibo, culture indigeni come Ashaninka, che considera parte della famiglia. È una rivoluzione giuridica che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare al rapporto tra uomo e natura.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Basta poco per cambiare il nostro stato emotivo. Secondo una recente ricerca, anche solo un minuto di suoni naturali influenzerebbe in modo significativo stress e concentrazione. Ma il dato più sorprendente riguarda la provenienza della natura ascoltata. Il cervello umano reagisce meglio ai suoni familiari rispetto a quelli provenienti da ecosistemi lontani e complessi. Lo studio ha confrontato diversi paesaggi sonori, mettendo a confronto foreste europee e foreste tropicali.
2: Il risultato ha ribaltato completamente quello che ci si aspettava. Non è la varietà a contare di più, ma il grado di riconoscibilità. I suoni degli uccelli sono percepiti come più rilassanti, più chiari e persino più rigeneranti. Sempre secondo la scienza, secondo questo studio, un'esposizione anche breve alla natura sonora migliorerebbe l'umore.

0: Planet News.
1: Nella Germania orientale, tra Berlino e Dresda, le ex miniere di lignite stanno vivendo una trasformazione straordinaria. Dopo anni di lavori nasce il più grande sistema di laghi artificiali d'Europa, un paesaggio acquatico che si estende quasi straordinaria. Dopo anni di lavori nasce il più grande sistema di laghi artificiali d'Europa, un paesaggio acquatico che si estende quasi

0: Planet News.
1: Cartagena de Indias scrive una nuova pagina di civiltà, sostituendo il traino animale con la modernità elettrica. Questa svolta libera i cavalli dalle fatiche dell'asfalto rovente, offrendo loro un futuro di riposo in ambienti sani attraverso un programma di adozione controllato. La città colombiana dimostra che la tutela del benessere animale e lo sviluppo turistico possono viaggiare sullo stesso binario. È un modello di sostenibilità urbana che unisce rispetto per la storia, innovazione tecnologica e compassione, trasformando il cuore pulsante della città in un luogo più etico, silenzioso e moderno. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Oggi restiamo nel Mediterraneo, dove sta arrivando una rivoluzione circolare, cioè un sistema capace di trasformare fino a 100 kg al giorno di reti fantasma e plastica marina degradata in syngas, un gas ricco di idrogeno che può generare elettricità pulita. Niente trasporti, niente discariche lontane, tutto avviene direttamente nei porti, dove i rifiuti vengono recuperati e subito trasformati in nuova energia. Questa invenzione cambia le regole del gioco perché dà valore proprio ai materiali peggiori, quelli sfilacciati, impregnati di sale e impossibili proprio da riciclare. Recuperarli e convertirli in energia sul posto significa chiudere davvero il cerchio, trasformando i porti in centri di rigenerazione invece che di semplice smaltimento e smistamento. Un passo concreto per aiutare il mare a liberarsi delle sue trappole invisibili e restituire vita al Mediterraneo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dopo 13 anni di ricerche nella giungla di Sumatra, i biologi hanno documentato la fioritura della rarissima Rafflesia asselti. Il fiore grande e carnoso è stato individuato dal conservazionista Deki e dal biologo Chris Thorogood in una zona remota della foresta. Questa pianta è un parassita che non ha radici, foglie o fusto e rimane fiorita solo per pochi giorni, emanando un odore di carne in decomposizione per attirare insetti impollinatori. La scoperta è cruciale per ottenere nuovi dati sulla specie e per richiamare l'attenzione sulla fragilità delle foreste pluviali di Sumatra.

0: Planet News.
1: L'industria farmaceutica ha un alto impatto ambientale. Pensate che un chilogrammo di antibiotici genera fino a 1300 kg di anidride carbonica e la sintesi dei farmaci inquina con metalli pesanti e alti consumi energetici. Un gruppo di chimici italiani guidato dall'Università di Padova ha sviluppato un nuovo metodo più ecologico in grado di sostituire i metalli e le alte temperature utilizzando la luce e piccole molecole organiche come catalizzatori. Questo approccio riduce drasticamente l'uso dei solventi, l'energia necessaria e l'impatto inquinante. La conclusione è per ora sperimentale. Serviranno 5 o 10 anni per trasferire e automatizzare il modello su larga scala nell'industria, ma segna un passo cruciale verso una chimica farmaceutica sostenibile.

0: Planet News.
1: Andiamo esattamente in Australia occidentale, dove nasce il parco marino Bardi Jawi Garra, che protegge oltre 600.000 ettari dell'arcipelago dei Buccaneer. È il primo esempio in cui la conoscenza ancestrale dei popoli Bardi e Jawi viene posta al centro della creazione di aree marine protette in dialogo con la scienza moderna. L'iniziativa salvaguarda specie come balene, tartarughe, ma anche luoghi sacri e la cultura indigena. La gestione quotidiana è affidata ai ranger indigeni del Kimberley Ranger Network, che uniscono tradizione e competenze ambientali, creando opportunità di lavoro per i giovani e tutelando la penisola del Dampier dal turismo eccessivo. Questo modello dimostra che unire sapere antichi e innovazione è possibile, offrendo un mondo di esempi concreto e di alleanza per il futuro sostenibile.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori delle università peruviane ha scoperto in un santuario storico di Machu Picchu una nuova specie di roditore. Questo piccolo mammifero vive a 2800 metri di altitudine in ambienti fluviali e foreste montane. Il nome rende omaggio alla cultura inca e alla natura andina, unendo Mayu, fiume, e Puma, simbolo di forza e agilità. La scoperta sottolinea la ricchezza di biodiversità ancora nascosta anche in aree turistiche molto frequentate.
2: Il Servizio Nazionale delle Aree Naturali evidenzia l'importanza di proteggere queste aree, fondamentali per conservare specie rare e promuovere la ricerca scientifica. Gli studiosi invitano a intensificare gli sforzi di tutela degli ecosistemi montani per garantire la loro sopravvivenza, ma anche quella di altre specie ancora da scoprire, minacciate da cambiamenti climatici, urbanizzazione e turismo incontrollato.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dalla Corea del Sud arriva la prima finestra intelligente passiva realizzata in legno trasparente termocromico con cristalli liquidi. Il dispositivo blocca quasi totalmente i raggi UV senza ridurre la luce visibile ed è 5 volte più isolante del vetro convenzionale.
2: Il legno trattato chimicamente per aumentare la trasmittanza ottica permette alla finestra di regolare il passaggio della luce in base alla temperatura senza consumare energia. Un'innovazione che apre nuove possibilità per edifici più sostenibili e ad alta efficienza energetica.

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca australiana mostra come sia possibile recuperare fino al 97% dell'argento dai pannelli fotovoltaici a fine vita, grazie alla flottazione a schiuma. Questo metodo, rapido e meno inquinante, separa l'argento metallico riducendo reagenti, rifiuti e impatto ambientale. Oltre a valorizzare materiali preziosi, la tecnica rende più sostenibile ed efficiente la gestione dei pannelli solari dismessi, trasformando il riciclo in una opportunità concreta per un'energia davvero circolare.

0: Planet News.
1: Dalle bucce di patata nasce PeelPack, una startup italo-svizzera che trasforma gli scarti alimentari in imballaggi compostabili per frutta e verdura. L'azienda recupera le bucce provenienti dall'industria alimentare, va ad essiccarle, le macina, le unisce a ingredienti naturali per creare vaschette resistenti e sicure, pronte a sostituire la plastica nella grande distribuzione. Oltre ad essere ecologiche, le confezioni prolungano la freschezza dei prodotti, riducendo condensa e sprechi alimentari. PeelPack sta portando la sua tecnologia in Italia, puntando a una produzione industriale nella Packaging Valley e costruendo una filiera circolare che coinvolge agricoltori, industrie e impianti di compostaggio, con l'obiettivo di abbattere l'uso di imballaggi fossili e promuovere un modello di economia sostenibile.

0: Planet News.
1: Il SAFE, Sea Essence International Festival, organizzato dalla Fondazione Acqua dell'Elba, torna dal 27 al 29 giugno con la sua 7ª edizione ampliata e distribuita sull'intera isola d'Elba, coinvolgendo i comuni di Capoliveri, Portoferraio e Marciana Marina. Il festival dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del mare quest'anno si concentra sul tema delle comunità mediterranee e offre un ricco programma di eventi culturali, scientifici ed educativi, con momenti di spettacolo, dibattiti, laboratori e volontariato ambientale. Tra gli ospiti spicca Vincenzo Schettini, che unirà musica e scienza in una serata speciale. Tra le novità di questa edizione figurano la celebrazione del completamento dell'anello occidentale della Via dell'Essenza. È un percorso costiero sensoriale e l'ampliamento del progetto Scuole Blu, dedicato all'educazione oceanica, che coinvolgerà tutte le scuole dell'arcipelago toscano. SAFE vuol dire anche essere un'occasione per riflettere sul ruolo del mare come elemento unificante di culture, tradizioni e sviluppo sostenibile, coinvolgendo istituzioni, comunità locali e visitatori in un'esperienza diffusa che mira a rafforzare il legame tra l'ambiente marino e chi lo vive quotidianamente.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
2: Allora, stavo pensando...

0: Planet News.
1: Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, Mediaset rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione del pubblico sull'importanza di tutelare l'ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani. Con il claim "Semina amore, raccogli futuro", l'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere la salvaguardia del pianeta e le sue risorse, offrendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale e adottare comportamenti più responsabili e consapevoli.
2: La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato. E anche quest'anno, in segno di adesione all'iniziativa, la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde. Consapevole del proprio ruolo sociale, il gruppo Mediaset ribadisce così l'impegno a favore di un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la terra con azioni concrete e scelte quotidiane responsabili. Radio.

0: Planet News.
1: Il Guatemala ha stabilito che la natura non ha prezzo, ponendo fine a decenni di estrazioni nella Laguna del Tigre. Questa scelta coraggiosa protegge oltre 3.000 km quadrati di foresta tropicale, salvaguardando una zona di biodiversità unica al mondo. La chiusura dei pozzi petroliferi è il primo passo verso un ripristino della legalità in un territorio saccheggiato, trasformando la riserva della biosfera Maya da zona di sfruttamento a santuario inviolabile. È un segnale potente per il mercato globale. In un'era di crisi climatica, il valore di una foresta intatta supera quello del petrolio che giace sotto le sue radici.

0: Planet News.
1: Una semplice mano di vernice potrebbe aiutare città e abitazioni a fronteggiare siccità e ondate di calore. Un team dell'Università di Sydney ha sviluppato un polimero capace di riflettere il 90% della luce solare e di mantenere le superfici fino a 6 gradi più fresche anche sotto il sole diretto. Il raffreddamento è sufficiente a far condensare l'umidità dell'aria, permettendo anche di raccogliere acqua dolce senza alcun consumo energetico. Il materiale abbassa la temperatura e apre la strada da sistemi di approvvigionamento idrico sostenibile e decentralizzato.
2: Nei test, la vernice ha permesso di recuperare 390 millilitri di acqua per metro quadro al giorno. La misura copre il fabbisogno al giorno proprio di una persona. Oltre alla raccolta d'acqua, si tagliano comunque i consumi energetici. Quindi la sfida ora è la produzione su larga scala.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ispirandosi al modo in cui alcuni pesci filtrano l'acqua, un team di ricercatori tedeschi ha progettato un filtro innovativo capace di trattenere fino al 99% delle microplastiche rilasciate durante il lavaggio dei tessuti. Il sistema riprende la struttura delle branchie di specie come sardine e acciughe, che grazie a una trama fitta riescono a separare il cibo dall'acqua. Applicato alle lavatrici, questo meccanismo permette all'acqua di scorrere trattenendo però le particelle inquinanti. Una soluzione bioispirata che potrebbe ridurre in modo significativo l'inquinamento di microplastiche agendo direttamente nel punto in cui vengono generate.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Continuare a costruire ed allargare le autostrade nelle zone urbane non è una buona idea. Tutto questo potrebbe aggravare il surriscaldamento delle nostre città e far aumentare l'effetto delle isole di calore. Le zone in cui le temperature sono molto alte, secondo uno studio addirittura della Northwestern University, avrebbero dimostrato che oltre ai parcheggi e i grattacieli anche le autostrade trasformano le città in isole di calore urbano.
2: I ricercatori si sono concentrati sulla California, che ha avuto una grande espansione della rete autostradale a causa del boom demografico. Dalle analisi è emerso che i progetti hanno avuto un impatto significativo sull'effetto isola di calore urbano. Per attenuare l'impatto si pensa a strategie come le pavimentazioni cool, realizzate con rivestimenti speciali che riflettono una maggiore quantità di energia solare e mantengono così le strade più fresche.

0: Planet News.
1: Dallo spazio, l'iceberg antartico A23A appare sempre più blu e non è uno spettacolo confortante. Quel colore così bello e intenso non è ghiaccio puro, sono pozze d'acqua di fusione che sono sulla superficie e lo stanno portando alla fine. Ormai alla deriva da quasi 40 anni, l'iceberg è saturo d'acqua e il problema del peso è proprio quel problema, perché l'acqua va nelle crepe, le allarga e può spezzare l'iceberg all'interno senza che fonda del tutto.
2: In alcuni casi la pressione tale da provocare vere e proprie esplosioni con getti di acqua dolce che finiscono in mare. Ora A23A naviga in acque più calde e secondo gli scienziati potrebbe non sopravvivere alla prossima estate australe. Un segnale visibile enorme di come il ghiaccio polare stia cambiando.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightclub ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: It's Monte Carlo Nightclub.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: La Cina compie un passo decisivo verso una maggiore trasparenza climatica, presentando il primo standard nazionale di rendicontazione climatica aziendale. L'obiettivo è di misurare in modo più rigoroso l'impatto ambientale delle attività produttive e limitare il greenwashing, riducendo lo spazio per dichiarazioni vaghe o non verificabili.
2: Questa nuova regola rientra nella strategia con cui Pechino intende guidare la transizione ecologica anche attraverso le regole del mercato, trasformando la sostenibilità in un fattore strutturale delle scelte industriali. La trasparenza diventa così uno strumento chiave per orientare investimenti, comportamenti e sviluppo verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

0: Planet News.
1: Roma Capitale cambierà l'aspetto di Via dei Fori Imperiali e lo fa con un progetto, lo farà con un progetto ambizioso mai pensato prima avviato in quella zona. Il Centro Archeologico Monumentale prevede un programma che arriverà al compimento nel 2027. La missione? Realizzare un grande anello pedonale che consentirà di passeggiare tra le bellezze che passano dai fori al Colosseo, al Celio, al Palatino, alle Terme di Caracalla, al Circo Massimo fino al Campidoglio.
2: Un percorso continuo senza barriere architettoniche che trasforma pezzi di città oggi visitati a blocchi in un'unica narrazione percorribile a piedi. Via dei Fori Imperiali sarà una maxi passeggiata con l'allargamento dei marciapiedi. Questo progetto prevede terrazze panoramiche affacciate sui fori, passerelle sopraelevate, aree verdi e sedute. L'impianto è pensato per aumentarne la fruizione senza però trasformare l'area in un parco a tema.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Un enorme parco eolico flottante sorgerà a largo delle coste di Marsala in Sicilia. Sarà il più grande parco eolico galleggiante del Mediterraneo per rifornire di energia quasi 3 milioni e mezzo di famiglie, e cioè 12 milioni di persone. Medwind, si chiama così, come indicato sul sito internet ufficiale, promette numeri ambiziosi.
2: Sviluppato con il supporto di associazioni ambientaliste, ridurrà l'impatto ambientale e creerà oltre 3.000 posti di lavoro. Al termine dei 25 anni di attività, l'impianto sarà completamente smantellato e i materiali riciclati, restituendo i fondali al loro stato naturale.

0: Planet News.
1: Il comune di Legnano ha chiesto un finanziamento per un progetto importante, quello di fermare l'inserimento di mozziconi di sigaretta nell'indifferenziato. In Italia 10 milioni di fumatori, ognuno consuma una media di 12 sigarette al giorno e quasi la totalità dei mozziconi viene disperso nell'ambiente con conseguenze davvero devastanti, come per le falde acquifere, fiumi e mare.
2: Per questo Legnano vuole trattare questi rifiuti come un prodotto da riciclo, facendo nascere il progetto Ricircolo, con l'installazione di colonnine posacenere dedicate, includendo il trattamento e il riciclo dei mozziconi di sigarette con un processo brevettato e innovativo che li trasforma in materiale plastico riciclato, utilizzabile per la produzione di nuovi oggetti.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni, i

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Planet News.
2: Berlino due anni fa ha speso più di 13 milioni di euro per la pulizia della città e così ha compreso che doveva cambiare marcia, doveva cambiare qualcosa. Allora è scattata un'iniziativa speciale che premia i turisti più responsabili. Si chiama Berlin Pay e arriva proprio quest'estate. Se si raccolgono rifiuti lungo i canali o si contribuisce a migliorare gli spazi pubblici, in cambio si riceveranno sconti, ingressi gratuito, buoni pasto nei ristoranti partner ed esperienze su misura.
3: Berlin Pay si inserisce nel solco tracciato dal programma danese che ha fatto scuola a livello internazionale, premiando chi arrivava a Copenaghen in treno invece che in aereo. Berlino ha preso quell'intuizione e l'ha adattata alla propria identità. Il focus è sui corsi d'acqua cittadini che attraversano la città e che negli ultimi anni hanno sofferto l'impatto del turismo di massa. Il progetto verrà presentato ufficialmente il prossimo 13 maggio. Radio.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Trento apre a nuove prospettive per robot più leggeri ed efficienti. I nuovi attuatori elettrostatici sfruttano le proprietà elettriche del vuoto per trasformare l'energia in movimento, permettendo ai robot spaziali di muoversi in modo più fluido durante operazioni di manutenzione, osservazione ed esplorazione in orbita. La tecnologia può essere applicata anche ai robot destinati ai fondali oceanici o agli ambienti industriali complessi, migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'impatto delle attività tecnologiche.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: A Cambridge un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema innovativo che trasforma la plastica difficile da riciclare in idrogeno pulito e sostanze chimiche utili per l'industria. Il processo sfrutta l'energia del sole e un ingrediente inaspettato, l'acido recuperato dalle batterie esauste. Così i materiali considerati scarti prendono nuova vita, generando da una parte energia sostenibile e dall'altra composti preziosi. Un approccio intelligente che apre una strada alternativa al riciclo tradizionale, con costi potenzialmente più bassi e un impatto ambientale ridotto.

0: Planet News.
1: Ore 12:18 di martedì 14, soggetto 03, però Luca io non mi... Ecco, così mi sento. Vai, Fili.
2: Allora, secondo me allargo il font, perfetto. 3, 2, 1, vado. Uno dei segreti per ottimizzare l'assorbimento dei principi attivi dei rituali di trattamento è preparare la pelle.
1: Neoré celebra 2 anni di rivoluzione neurocosmetica con la nuova Harmonie, la lotion de Soin, una lozione viso che grazie alla sua formula innovativa creata dai laboratori del gruppo Sisley Paris esercita un intenso effetto idratante e prepara l'epidermide ad assimilare meglio i principi attivi della routine di bellezza.
2: L'incarnato risulterà fresco, riposato e luminoso. Scoprite la nuova Harmonie, la lotion de Soin su neoré.com.

0: Ora ti facciamo mercoledì 15 soggetto 4. E se poteste scegliere l'emozione da indossare oggi?
1: Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori Gruppo Sisley Paris, la nuova... Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori del gruppo Sisley Paris, la vostra beauty routine diventa un momento di benessere anche emotivo, grazie a neuroingredienti, neurofragranze, neurotexture, che riequilibrano le vostre emozioni e rivitalizzano e illuminano la vostra... illuminano la nostra pelle.
0: Con le linee Harmonie, Joie, Energie e Serenité, bellezza e benessere ritrovano la loro condizione ottimale. Scoprite la vostra routine skincare su neuré.com.
2: La baguette.
3: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights. Every little thing she does is magic.
5: La musica più grande.

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il Parma Calcio rafforza il suo impegno ambientale con il progetto Play Green, che introduce la raccolta differenziata in tutto lo stadio Tardini a partire dalla partita Parma-Como dello scorso ottobre. L'iniziativa ha ottenuto risultati già significativi: 70.000 bottiglie di plastica risparmiate in un anno e una riduzione del 70% dei rifiuti indifferenziati negli uffici. Il club emiliano, unico in Italia insieme alla Juventus ad aver ottenuto una prestigiosa certificazione internazionale, porta avanti dal 2020 un percorso di efficientamento energetico, riduzione degli sprechi e sensibilizzazione ambientale. Allo stadio sono stati installati 35 contenitori per la differenziata, con il coinvolgimento di studenti di Parma e Salerno in attività educative per i tifosi. Le buone pratiche introdotte nel centro tecnico di Collecchio e nelle sedi del club diventano così un modello di sostenibilità per tutta la Serie A. Radio.

0: Planet News.
1: Una startup olandese, Coco Pallet, ha introdotto un'innovazione che potrebbe rivoluzionare il settore della logistica, offrendo un'alternativa sostenibile ai tradizionali pallet in legno. Utilizzando i gusci di cocco, un sottoprodotto agricolo ampiamente disponibile in Asia e in altre regioni tropicali, l'azienda ha sviluppato pallet completamente biodegradabili e resistenti, contribuendo alla riduzione della deforestazione e al riutilizzo dei rifiuti organici.
2: Ogni anno vengono infatti abbattuti miliardi di alberi per la produzione di legno, causando un impatto significativo sull'ambiente. I gusci di cocco, invece, spesso finiscono per marcire o essere bruciati e rappresentano un'enorme risorsa non sfruttata.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il calcio è un potente strumento di aggregazione sociale con migliaia di persone negli stadi per assistere alle partite. L'effetto indiretto è un forte impatto sull'ambiente. Il calcio europeo produrrebbe circa 750.000 tonnellate di rifiuti, una quantità superiore a quella prodotta annualmente da uno stato come il Liechtenstein. Nasce così la campagna di Fondazione Mare Vivo One Mission One Planet, che punta a ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare la produzione di spazzatura nelle aree circostanti gli stadi.
2: L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Bat Italia e Udinese Calcio e la partecipazione della startup Just on Earth, tutto sotto il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia. Quest'anno, quando l'Udinese giocherà in casa, verrà realizzata una campagna di sensibilizzazione dei tifosi, seguita dal monitoraggio della qualità dell'aria. Il traguardo è quello di rendere il Blue Energy, il primo stadio, smoke free in Italia.

0: Planet News.
1: Circa un terzo del cibo prodotto viene sprecato, percentuale che sale al 50% per l'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi delle nostre case o già sugli scaffali dei supermercati. AgriNet, startup torinese, ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia che offre vantaggi per produttori e distributori, raccogliendo la sfida della conservazione della frutta fresca.
2: Si tratta di un piccolo bollino biodegradabile, sembra una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura, dove rilascia delle sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. Si posiziona molto facilmente, così avremo prodotti più freschi senza la necessità di trattamenti chimici dannosi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Coltivare cetrioli, cavoli ed erbe aromatiche negli uffici rimasti vuoti, di questo si stanno occupando alcune start-up che vogliono trasformare edifici abbandonati, tette e uffici vuoti in piccole fattorie indoor. In alcune località un ufficio su quattro è vuoto anche a causa della crisi demografica e della crescente migrazione interna dalle periferie alla città.
2: L'agricoltura indoor non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma offre anche nuove opportunità economiche e sociali, favorendo la produzione locale di cibo e riducendo l'impatto ambientale delle importazioni alimentari.

0: Planet News.
1: Vilnius in Lituania è stata nominata dalla Commissione europea capitale verde d'Europa per il 2025, ottenendo un contributo di 600.000 euro. La giuria di esperti ha elogiato il forte impegno per la sostenibilità e l'approccio realistico e concreto, riconoscendo i risultati positivi ottenuti in vari ambiti come qualità dell'aria, cambiamenti climatici, biodiversità e inquinamento acustico. La città immersa nel verde vanta molti parchi e foreste che si estendono per il 61% della sua superficie. L'amministrazione ha istituito siti naturali per tutelare le specie, vari tipi di habitat, aree protette e riserve.
2: 4 anni fa è partita la campagna Green Wave. Sono stati piantati oltre 78.000 alberi e arbusti. L'anno successivo, poi, quelli che abitavano lì hanno anche avuto delle informazioni supplementari sui pericoli di bruciare l'erba vecchia e la plastica, ma anche su come ristrutturare al meglio gli edifici e usare energie rinnovabili. C'è stato anche un altro programma addirittura che ha sostituito le vecchie caldaie con nuovi sistemi di generazione di calore che hanno emissioni ridotte o addirittura nulle.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Planet News. Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nelle Filippine il diploma passa anche dall'ambiente. Dal 2019 una legge obbliga infatti tutti gli studenti, dalla scuola primaria all'università, a piantare almeno 10 alberi prima di potersi diplomare. La misura è nata per contrastare la deforestazione e rafforzare la coscienza ecologica delle nuove generazioni. Ogni anno sono coinvolti circa 17 milioni di studenti. Significa oltre 175 milioni di nuovi alberi potenzialmente piantati.
2: Anche con una bassa percentuale di sopravvivenza, l'impatto resta rilevante. Le piantumazioni avverranno con foreste, mangrovie, aree urbane e territori degradati, con specie autoctone e anche il coordinamento dei ministeri competenti. In un paese particolarmente esposto a tifoni, alluvioni, erosione del suolo, l'iniziativa unisce educazione, prevenzione climatica e responsabilità sociale, trasformando il diploma in una eredità concreta per il futuro.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: I ricercatori della Libera Università di Bolzano hanno sviluppato la prima pianta bioibrida, integrando nanoparticelle organiche che aumentano l'efficienza della fotosintesi e favoriscono la crescita. La rabetta comune trattata cattura più CO2, produce più ossigeno e accumula maggiore biomassa, offrendo soluzioni innovative per agricoltura sostenibile e sistemi energetici verdi. Le nanoparticelle biocompatibili e non invasive sul DNA funzionano come antenne cattura luce, migliorando l'assorbimento della luce solare. Questa tecnologia apre nuove prospettive per la produzione di bioenergia, la riduzione delle emissioni e la protezione degli ecosistemi, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano integrarsi efficacemente.

0: Planet News.
1: Le api senza pungiglione dell'Amazzonia, fondamentali per l'impollinazione di oltre l'80% delle specie vegetali locali, sono diventate i primi insetti al mondo riconosciuti come soggetti di diritto. La provincia di Satipo, in Perù, ha approvato una legge che garantisce loro il diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. La normativa permette di difendere legalmente le api in caso di danni. Il provvedimento nasce dalla collaborazione tra scienziati, leader, indigeni e giuristi ambientalisti. Minacciate da deforestazione, pesticidi e cambiamenti climatici, queste api sono essenziali per la sicurezza alimentare, il sapere tradizionale del popolo Ashaninka. La legge prevede inoltre la mappatura delle colonie native, contribuendo alla loro conservazione a lungo termine. Questo riconoscimento apre la strada a nuove forme di tutela legale per gli impollinatori selvatici.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.